0: And long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home and treated me like the highest guest in her house for some days.
1: Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei.
0: And the whole family did the same.
1: E tutta la famiglia ha fatto lo stesso.
0: For nothing.
1: Per niente, non è che ci abbiamo guadagnato qualcosa.
0: For no reason.
1: Per nessuna ragione.
0: Yeah, they're just born with kindness and love.
1: Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore insito nella loro natura.
0: So all these things happen again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I have forgotten, and it seems like the first time.
1: Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia, e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo. E per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo.
0: Similar to all of us, when we are introduced to heaven again for the first time, we will also think it's the first time.
1: E la stessa cosa succede a tutti noi quando ci presentano di nuovo il paradiso. Pensiamo che questo accada in quel momento per la prima volta.
0: I think Jesus Christ

0: has left a great impression on this land.
1: Ritengo che Gesù Cristo abbia lasciato una grande impronta su questa terra.
0: Although the Lord has left us almost 2000 years ago.
1: Anche se il Signore ci ha lasciato quasi 2000 anni fa.
0: So every good thing, even though it is old, even though it is out of date, it is always useful.
1: Tutte le cose buone, anche se sono vecchie, anche se non sono più di moda, sono sempre utili.
0: And every time we act kindly to people, we have created a great heaven between us and that person and also in the surroundings.
1: Tutte le volte che agiamo gentilmente nei confronti di qualcuno, creiamo una sorta di paradiso tra noi e questa persona e tra noi e le persone che ci circondano.
0: Jesus has not conquered the world by atom bomb, by radioactive missile, but he has conquered with love.
1: Gesù Cristo non ha conquistato il mondo con una bomba atomica o con qualche emissione radioattiva, lo ha fatto con amore.
0: And that's what, unfortunately, some of us have not learned very well.
1: E questo è qualcosa che noi, sfortunatamente, qualcuno di noi non ha imparato molto bene.
0: If everyone in the world acted like the Italian people, then we would have less war, more peace and more prosperity for every nation.
1: Se tutto il resto del mondo si comportasse come si comportano gli italiani, avremo sicuramente meno guerre, meno sofferenze e più prosperità in tutte le nazioni.
0: Since the Lord Jesus had left us, some of us have forgotten how to walk in the way of God, how to act in the quality of God, how to even remember that we are part of God.
1: Da quando Gesù Cristo ci ha lasciato, alcuni di noi hanno dimenticato come camminare sulle sue orme, come camminare nella qualità di Dio, come agire in conformità ai suoi insegnamenti.
0: I'm very happy that the Italian people remember God very well.
1: E sono felice che gli italiani ricordino Dio molto bene.
0: It is a joy for me to be here to witness the marvelous, the wonderful effect of the teachings of Lord Jesus upon humankind.
1: E per me è molto, io sono molto felice di essere qui testimone meraviglioso e citato della gentilezza di Dio sul genere umano.
0: Can we see how great an influence one person can have upon the whole race of the planet, or at least in some parts of this planet? Especially in Italy.
1: E così vediamo quanto grande possa essere l'influenza che una sola singola persona può avere sul resto dell'umanità, almeno in parti di questo paese, specialmente in Italia.
0: So one example is always better than 1000 books of theory.
1: Quindi un esempio è sempre meglio di migliaia di libri di teoria.
0: Only love can have such a great long-lasting effect.
1: Solo l'amore può avere questo grande effetto di così lunga durata.
0: For the Italian people, I can only praise and have my deep respect and joy to know you.
1: E per gli italiani io posso solo apprezzarli e avere tanta felicità e tanta gioia di conoscerli.
0: The Lord has blessed you so much, and it even manifests in your culture, in your architecture, in your artistic treasure that is imprinted upon your landmarks, since in the Lord Jesus has graced your land with his teaching.
1: Il Signore vi ha molto benedetto e i frutti di questa benedizione sono rispecchiati nella vostra architettura, nella vostra cultura, nel segno indelebile che hanno lasciato sulla vostra terra e quindi questa è una grande benedizione quando gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo sono passati su questa terra.
0: Even in modern times, so many artists also have emerged from your land and conquered the world with their love of beauty, and you know very well, so many famous artists are Italian.

0: Molti artisti sono venuti fuori dalla vostra terra, anche nei tempi moderni, hanno conquistato il mondo con l'amore per la bellezza. Voi lo sapete che molti artisti sono italiani.
1: So people in the world should learn from this example that we should conquer someone else's heart by goodness, by love, by beauty, by virtue, and not by weapons.
0: Quindi il resto del mondo dovrebbe imparare che per conquistare il cuore di qualcuno bisogna farlo con la bontà, con l'amore, con la virtù, con la gentilezza e non con le armi.
1: You know that your artists have conquered the world with their talents, with beautiful fashion, with jewelry, with fine raiments, and with so many beautiful paintings, sculptures, and so on. And with Picasso, is he Italian, by the way? No, he's not. The name sounds like. I would like him to be. Okay, Michelangelo, all right. He's even bigger. For example, and all the world has to come here. All the world has to come here to admire these masterpieces right in the heart of your land.
0: Gli artisti italiani hanno conquistato il mondo con il loro talento e sono predominanti nel mondo della moda, della costruzione, della fattura dei gioielli, sculture, dipinti, sono dappertutto. E Picasso non è
1: No, it's not, it's
0: italiano,
1: not. So, a
0: anche se il
1: mistake.
0: nome lo lasciava intendere, però Michelangelo lo è e tutto il mondo deve venire qui ad ammirare i capolavori che gli artisti italiani hanno creato.
1: Everything with O, with I, I thought is Italian.
0: Tutto quello che finisce con la O o con la I penso che sia italiano.
1: Bettuccini, Michelangelo, eccetera.
0: Michelangelo e altri.
1: How about Lamborghini?
0: Lamborghini, per esempio.
1: Huh?
0: Che vi dite
1: How is
0: di
1: that?
0: Lamborghini?
1: Is that Italian?
0: È italiano?
1: You know how much it costs?
0: Sapete quanto costa?
1: 300,000 something US dollars.
0: Alle volte anche 3.000 dollari americani. Uno
1: Yeah, one of the most expensive, and the Ferrari,
0: dei più costosi, anche la Ferrari. Più
1: Most famous, most expensive.
0: famosi e più costosi.
1: Even cars are made in Italy.
0: Anche le macchine fatte in Italia.
1: So that's how much blessing you have.
0: Quindi guardate quante benedizioni avete.
1: I can go on and on, but I'm not trying to advertise for your economy, so stop here.
0: Potrei continuare ancora per molto, ma non voglio fare uno sponsor della vostra economia, per cui non voglio pubblicizzare la vostra economia.
1: So it just shows, I just want to say that when we have so much faith in God, all of our dormant talents, all of the wealth of heaven, even manifests into actuality.
0: Quello che voglio dire è che quando abbiamo così grande fede in Dio, i talenti, le qualità si manifestano nella vita reale.
1: And you're blessed with the kingdom of Vatican right here also.
0: E un'altra vostra benedizione è il Vaticano qui anche.
1: And you're blessed with the presence of many benevolent, gracious popes in your land.
0: E siete stati benedetti dalla presenza di molti papi, benevolenti della vostra terra.
1: And you're also now blessed with the most popular Papa, one of the most popular, most beloved, holy persons.
0: E adesso il Papa attuale è un'altra delle vostre benedizioni, è una delle persone più famose e più amate al mondo.
1: So, you should be very happy.
0: Quindi dovreste essere molto felici.
1: And you should thank God every day.
0: E dovreste ringraziare Dio ogni giorno.
1: I'm very blessed also to be here even just for a few days.
0: Anche per me è una benedizione essere qui, sebbene solo per pochi giorni.
1: So, for some of you, in case if you are not still very happy, if you still think that you really want to know God deeper, you really want to can even talk to God directly or touch God or hug God or even listen to God, then I can offer this additional bonus while I am here for a short time.
0: Se

0: Alcuni di voi ancora non sono così felici e vogliono conoscere Dio più profondamente, vogliono, diciamo, toccarlo, parlargli, abbracciarlo, ascoltarlo. Io posso fornirvi queste informazioni addizionali, questo premio addizionale mentre sono qui tra voi.
1: Excuse me, this is the smoke from Europe.
0: Questo è lo smog europeo.
1: Yes, one of the less fortunate things.
0: Una delle cose meno fortunate di questo
1: Still
0: paese,
1: pervading this continent.
0: che questo continente ha.
1: I was wondering yesterday, I talked to my friend and I was wondering how such a friendly, pure grace people has fallen into this habit.
0: E ieri parlavo con un amico e gli chiedevo come si potesse arrivare, per esempio, a fumare, come si prendesse il vizio.
1: I told them I think they are too pure, you know. Everybody just sells them anything and I just buy anything and just try
0: Questo forse perché la gente è troppo pura e quindi compra tutto quello che gli si vende e lo prova.
1: But it's one of the things that sometimes blur our vision.
0: Ma è una delle cose che alle volte confondono la nostra visione.
1: Because it causes some disturbance in the brain.
0: Perché causa un disturbo nella mente.
1: Only a few days, you know, in smoking hotels, smoking airplanes, smoking airports, smoking taxi, and I became like this. You know, I even bleed, my nose bleeds, and my ear cannot hear, my head swollen. How pitiful for people who smoke every day like that. I feel really sorry.
0: Solo pochi giorni in un albergo dove si fuma, in un treno dove si fuma, in un albergo dove si, in un aeroporto dove si fuma o in un taxi dove si fuma, ecco, guardate cosa mi è successo. Io non sento più bene, non respiro più bene, anche la testa mi fa male. È un peccato che la gente riesca a fumare così durante il giorno.
1: So some of us, even though we love God, we want to know God, we don't know how to find God directly. And in the hunger for spiritual knowledge, for divine love, we grab anything that makes us feel a little satisfied, a little intoxicated, a little blissful for a while, because these are the substitutes that we could get at hand.
0: Siccome vogliamo conoscere Dio, vogliamo parlare con Dio, allora ci capita di afferrare tutto quello che ci viene posto a portata di mano, perché questi sono sostituti facili da trovare e quindi ci possono soddisfare la fame che abbiamo della sete spirituale, della conoscenza spirituale, anche se per un solo momento.
1: But like alcohol or drug or cigarettes, they are actually poison and they just make us even less close to God.
0: Ma come l'alcol, le sigarette, sono soltanto veleni queste cose e ci fanno allontanare ancora di più da Dio.
1: And that's why in the spiritual practice we advise people to refrain from these harmful things.
0: Ed ecco perché nella pratica spirituale noi abbiamo consigliato alla gente di astenersi da queste cose.

0: And long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home and treated me like the highest guest in her house for some days.
1: Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei.
0: And the whole family did the same.
1: E tutta la famiglia ha fatto lo stesso.
0: For nothing.
1: Per niente, non è che ci abbiano guadagnato qualcosa.
0: For no reason.
1: Per nessuna ragione.
0: Yeah, they're just born with kindness and love.
1: Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore insito nella loro natura.
0: So all these things happen again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I have forgotten, and it seems like the first time.
1: Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia, e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo. E per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo.
0: Similar to all of us, when we are introduced to heaven again for the first time, we will also think it's the first time.
1: E la stessa cosa succede a tutti noi quando ci presentano di nuovo il paradiso. Pensiamo che questo accada in quel momento per la prima volta.
0: I think Jesus Christ has left a great impression on this land.
1: Ritengo che Gesù Cristo abbia lasciato una grande impronta su questa terra.
0: Although the Lord has left us almost 2000 years ago.
1: Anche se il Signore ci ha lasciato quasi 2000 anni fa.
0: So every good thing, even though it is old, even though it is out of date, it is always useful.
1: Tutte le cose buone, anche se sono vecchie, anche se non sono più di moda, sono sempre utili.
0: And every time we act kindly to people, we have created a great heaven between us and that person and also in the surroundings.
1: Tutte le volte che agiamo gentilmente nei confronti di qualcuno, creiamo una sorta di paradiso tra noi e questa persona e tra noi e le persone che ci circondano.
0: Jesus has not conquered the world by atom bomb, by radioactive missile. But he has conquered with love.
1: Gesù Cristo non ha conquistato il mondo con una bomba atomica o con qualche emissione radioattiva, lo ha fatto con amore.
0: And

0: That's what, unfortunately, some of us have not learned very well.
1: E questo è qualcosa che noi, sfortunatamente, qualcuno di noi non ha imparato molto bene.
0: If everyone in the world acted like the Italian people, then we would have less war, more peace and more prosperity for every nation.
1: Se tutto il resto del mondo si comportasse come si comportano gli italiani, avremo sicuramente meno guerre, meno sofferenze e più prosperità in tutte le nazioni.
0: Since the Lord Jesus had left us, some of us have forgotten how to walk in the way of God, how to act in the quality of God, how to even remember that we are part of God.
1: Da quando Gesù Cristo ci ha lasciato, alcuni di noi hanno dimenticato come camminare sulle sue orme, come camminare nella qualità di Dio, come agire in conformità ai suoi insegnamenti.
0: I'm very happy that the Italian people remember God very well.
1: E sono felice che gli italiani ricordino Dio molto bene.
0: It is a joy for me to be here to witness the marvelous, the wonderful effect of the teachings of Lord Jesus upon humankind.
1: E per me è molto, io sono molto felice di essere qui testimone meraviglioso e citato della gentilezza di Dio sul genere umano.
0: Can we see how great an influence one person can have upon the whole race of the planet, or at least in some parts of this planet, especially in Italy?
1: E così vediamo quanto grande possa essere l'influenza che una sola singola persona può avere sul resto dell'umanità, almeno in parti di questo paese, specialmente in Italia.
0: So one example is always better than 1,000 books of theory.
1: Quindi un esempio è sempre meglio di migliaia di libri di teoria.
0: Only love can have such a great, long-lasting effect.
1: Solo l'amore può avere questo grande effetto di così lunga durata.
0: For the Italian people, I can only praise and have my deep respect and joy to know you.
1: E per gli italiani io posso solo apprezzarli e avere tanta felicità e tanta gioia di conoscerli.
0: The Lord has blessed you so much, and it even manifests in your culture, in your architecture, in your artistic treasure that is imprinted upon your landmarks, since in the Lord Jesus has graced your land with his teaching.
1: Il Signore vi ha molto benedetto e i frutti di questa benedizione sono rispecchiati nella vostra architettura, nella vostra cultura, nel segno indelebile che hanno lasciato sulla vostra terra e quindi questa è una grande benedizione quando gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo sono passati su questa terra.
0: Even in modern times, so many artists also have emerged from your land and conquered the world with their love of beauty, and you know very well, so many famous artists are Italian.
1: Molti artisti sono venuti fuori dalla vostra terra, anche nei tempi moderni, hanno conquistato il mondo con l'amore per la bellezza. Voi lo sapete che molti artisti sono italiani.
0: So people in the world should learn from this example that we should conquer someone else's heart by goodness, by love, by beauty, by virtue, and not by weapons.
1: Quindi il resto del mondo dovrebbe imparare che per conquistare il cuore di qualcuno bisogna farlo con la bontà, con l'amore, con la virtù, con la gentilezza e non con le armi.
0: You know that your artists have conquered the world with their talents, with beautiful fashion, with jewelry, with fine raiments, and with so many beautiful paintings, sculptures, and so on. And with Picasso, is he Italian, by the way? No, he's not? The name sounds like. I would like him to be. Okay, Michelangelo, all right. He's even bigger. for example, and all the world has to come here. All the world has to come here to admire these masterpieces right in the heart of your land.
1: Gli artisti italiani hanno conquistato il mondo con il loro talento e sono predominanti nel mondo della moda, della costruzione, della fattura dei gioielli, sculture, dipinti, sono dappertutto. E Picasso non è italiano, anche se il nome lo lasciava intendere, però Michelangelo lo è e tutto il mondo deve venire qui ad ammirare i capolavori che gli artisti italiani hanno creato.
0: Everything with O, with I, I thought is Italian.
1: Tutto quello che finisce con la O o con la I penso che sia italiano.
0: Bettuccini, Michelangelo.
1: Michelangelo e altri.
0: How about Lamborghini?
1: Lamborghini, per esempio.
0: Huh?
1: Che vi dite?
0: How is that? Lamborghini. Is that Italian?
1: È italiano?
0: Uh-huh. You know how much it costs?
1: Sapete quanto costa?
0: 300,000 something US dollars.
1: Alle volte anche 3.000 dollari americani.
0: Yeah, one of the most expensive. And the Ferrari, yeah.
1: Uno dei più costosi, anche la Ferrari.
0: Most famous, most expensive.
1: Più famosi e più costosi.
0: Even cars are made in Italy.
1: Anche le macchine fatte in Italia.
0: So, that's how much blessing you have.
1: Quindi guardate quante benedizioni avete.
0: I can go on and on, but I'm not trying to advertise for your economy, so stop here.
1: Potrei continuare ancora per molto, ma non voglio fare uno sponsor della vostra economia, per cui non voglio pubblicizzare la vostra economia.
0: So it just shows, I just want to say that when we have so much faith in God, all of our dormant talents, all of the wealth of heaven even manifests into actuality.
1: Quello che voglio dire è che quando abbiamo così grande fede in Dio, i talenti, le qualità si manifestano nella vita reale.
0: And you're blessed with the kingdom of Vatican right here also.
1: E un'altra vostra benedizione è il Vaticano qui anche.
0: And you're blessed with the presence of many benevolent, gracious popes in your land.
1: E siete stati benedetti dalla presenza di molti papi benevolenti della vostra terra.
0: And you're also now blessed with the most popular papa. One of the most popular, most beloved, holy persons.
1: E adesso il Papa attuale è un'altra delle vostre benedizioni, è una delle persone più famose e più amate al mondo.
0: So, you should be very happy.
1: Quindi dovreste essere molto felici.
0: And you should thank God every day.
1: E dovreste ringraziare Dio ogni giorno.
0: I'm very blessed also to be here even just for a few days.
1: Anche per me è una benedizione essere qui, sebbene solo per pochi giorni.
0: So, for some of you, in case if you are not still very happy, if you still think that you really want to know God deeper, you really want to, can even talk to God directly, or touch God, or hug God, or even listen to God, then I can offer this additional bonus. While I am here for a short time.
1: Se alcuni di voi ancora non sono così felici e vogliono conoscere Dio più profondamente, vogliono, diciamo, toccarlo, parlargli, abbracciarlo, ascoltarlo, io posso fornirvi queste informazioni addizionali, questo premio addizionale mentre sono qui tra voi.
0: Excuse me, this is the smog from Europe.
1: Questo è lo smog europeo.
0: Yes, one of the less fortunate things.
1: Una delle cose meno fortunate di questo paese.
0: Still pervading this continent.
1: Che questo continente ha.
0: I was wondering yesterday, I talked to my friend and I was wondering how such a friendly, pure grace of people has fallen into this habit.
1: E ieri parlavo con un amico e gli chiedevo come si potesse arrivare, per esempio, a fumare, come si prendesse il vizio.
0: I told them I think they are too pure, you know. Everybody just sells them anything and they just buy anything and just try it.
1: Questo forse perché la gente è troppo pura e quindi compra tutto quello che gli si vende e lo prova.
0: But it's one of the things that sometimes blur our vision.
1: Ma è una delle cose che alle volte confondono la nostra visione.
0: Because it causes some disturbance in the brain.
1: Perché causa un disturbo nella mente.
0: Only a few days, you know, in a smoking hotel, smoking airplane, smoking airport, smoking taxi, and I became like this. You know, I even bleed, my nose bleed, and my ear cannot hear, my head swollen. How pitiful for people who smoke every day like that. I feel really sorry.
1: Solo pochi giorni in un albergo dove si fuma, in un treno dove si fuma, in un albergo dove si, in un aeroporto dove si fuma o in un taxi dove si fuma, ecco, guardate cosa mi è successo. Io non sento più bene, non respiro più bene, anche la testa mi fa male. È un peccato che la gente riesca a fumare così durante il giorno.
0: So some of us, even though we love God, we want to know God, we don't know how to find God directly. And in the hunger for spiritual knowledge, for divine love, we grab anything that makes us feel a little satisfied, a little intoxicated, a little blissful for a while, because these are the substitutes that we could get at hand.
1: Siccome vogliamo conoscere Dio, vogliamo parlare con Dio, allora ci capita di afferrare tutto quello che ci viene posto a portata di mano, perché questi sono sostituti facili da trovare e quindi ci possono soddisfare la fame che abbiamo della sete spirituale, della conoscenza spirituale, anche se per un solo momento.
0: But like alcohol or drug or cigarettes, they are actually poison, and they just make us even less close to God.
1: Ma come l'alcol, le sigarette, sono soltanto veleni queste cose e ci fanno allontanare ancora di più da Dio.
0: And that's why in the spiritual practice we advise people to refrain from these harmful things.
1: Ed ecco perché nella pratica spirituale noi abbiamo consigliato alla gente di astenersi da queste cose.

0: And long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home and treated me like the highest guest in her house for some days.
1: Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei.
0: And the whole family did the same.
1: E tutta la famiglia ha fatto lo stesso.
0: For nothing.
1: Per niente, non è che ci abbiamo guadagnato qualcosa.
0: For no reason.
1: Per nessuna ragione.
0: Yeah, they're just born with kindness and love.
1: Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore, insito nella loro natura.
0: So all these things happen again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I have forgotten, and it seems like the first time.
1: Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia, e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo. E per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo.
0: Similar to all of us, when we are introduced to heaven again for the first time, we will also think it's the first time.
1: E la stessa cosa succede a tutti noi quando ci presentano di nuovo il paradiso. Pensiamo che questo accada in quel momento per la prima volta.
0: I think Jesus Christ has left a great impression on this land.
1: Ritengo che Gesù Cristo abbia lasciato una grande impronta su questa terra.
0: Although the Lord has left us almost 2,000 years ago.
1: Anche se il Signore ci ha lasciato quasi 2000 anni fa.
0: So every good thing, even though it is old, even though it is out of date, it is always useful.
1: Tutte le cose buone, anche se sono vecchie, anche se non sono più di moda, sono sempre utili.
0: And every time we act kindly to people, we have created a great heaven between us and that person and also in the surroundings.
1: Tutte le volte che agiamo gentilmente nei confronti di qualcuno, creiamo una sorta di paradiso tra noi e questa persona e tra noi e le persone che ci circondano.
0: Jesus has not conquered the world by atom bomb, by radioactive missile, but he has conquered with love.
1: Gesù Cristo non ha conquistato il mondo con una bomba atomica o con qualche emissione radioattiva, lo ha fatto con amore.
0: And that's what, unfortunately, some of us have not learned very well.
1: E questo è qualcosa che noi, sfortunatamente, qualcuno di noi non ha imparato molto bene.
0: If everyone in the world acted like the Italian people, then we would have less war, more peace, and more prosperity for every nation.
1: Se tutto il resto del mondo si comportasse come si comportano gli italiani, avremo sicuramente meno guerre, meno sofferenze e più prosperità in tutte le nazioni.
0: Since the Lord Jesus had left us, some of us have forgotten how to walk in the way of God, how to act in the quality of God, how to even remember that we are part of God.
1: Da quando Gesù Cristo ci ha lasciato, alcuni di noi hanno dimenticato come camminare sulle sue orme, come camminare nella qualità di Dio, come agire in conformità ai suoi insegnamenti.
0: I'm very happy that the Italian people remember God very well.
1: E sono felice che gli italiani ricordino Dio molto bene.
0: It is a joy for me to be here to witness the marvelous, the wonderful effect of the teachings of Lord Jesus upon humankind.
1: E per me è molto, io sono molto felice di essere qui testimone meraviglioso e citato della gentilezza di Dio sul genere umano.
0: Can we see how great an influence one person can have upon the whole race of the planet, or at least in some parts of this planet? Especially in Italy.
1: E così vediamo quanto grande possa essere l'influenza che una sola singola persona può avere sul resto dell'umanità, almeno in parti di questo paese, specialmente in Italia.
0: So one example is always better than 1,000 books of theory.
1: Quindi un esempio è sempre meglio di migliaia di libri di teoria.
0: Only love can have such a great long-lasting effect.
1: Solo l'amore può avere questo grande effetto di così lunga durata.
0: For the Italian people, I can only praise and have my deep respect and joy to know you.
1: E per gli italiani io posso solo apprezzarli e avere tanta felicità e tanta gioia di conoscerli.
0: The Lord has blessed you so much, and it even manifests in your culture, in your architecture, in your artistic treasure that is imprinted upon your landmarks. Since in the Lord Jesus has graced your land with His teaching.
1: Il Signore vi ha molto benedetto e i frutti di questa benedizione sono rispecchiati nella vostra architettura, nella vostra cultura, nel segno indelebile che hanno lasciato sulla vostra terra e quindi questa è una grande benedizione quando gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo sono passati su questa terra.
0: Even in modern times, so many artists also have emerged from your land and conquered the world with their love of beauty, and you know very well, so many famous artists are Italian.
1: Molti artisti sono venuti fuori dalla vostra terra, anche nei tempi moderni, hanno conquistato il mondo con l'amore per la bellezza. Voi lo sapete che molti artisti sono italiani.
0: So people in the world should learn from this example that we should conquer someone else's heart by goodness, by love, by beauty, by virtue, and not by weapons.
1: Quindi il resto del mondo dovrebbe imparare che per conquistare il cuore di qualcuno bisogna farlo con la bontà, con l'amore, con la virtù, con la gentilezza e non con le armi.
0: You know that your artists have conquered the world with their talents, with beautiful fashion, with jewelry, with fine raiments. And with so many beautiful paintings, sculptures, and so on. And with Picasso, is he Italian, by the way? No, he's not? The name sounds like. I would like him to be. Okay, Michelangelo, all right. He's even bigger. For example, and all the world has to come here. All the world has to come here to admire these masterpieces. Right in the heart of your land.
1: Gli artisti italiani hanno conquistato il mondo con il loro talento e sono predominanti nel mondo della moda, della costruzione, della fattura dei gioielli, sculture, dipinti, sono dappertutto. E Picasso non è italiano, anche se il nome lo lasciava intendere, però Michelangelo lo è e tutto il mondo deve venire qui ad ammirare i capolavori che gli artisti italiani hanno creato.
0: Everything with O, with I, I thought is Italian.
1: Tutto quello che finisce con la O o con la I penso che sia italiano.
0: Bettuccini, Michelangelo.
1: Michelangelo e altri.
0: How about Lamborghini?
1: Lamborghini, per esempio.
0: Huh?
1: Che vi dite?
0: How is that?
1: Lamborghini.
0: Is that Italian?
1: È italiano?
0: Uh-huh. You know how much it costs?
1: Sapete quanto costa?
0: 300,000 something US dollars.
1: Alle volte anche 3,000 dollari americani.
0: Yeah. One of the most expensive. And the Ferrari, yeah.
1: Dei più costosi, anche la Ferrari.
0: Most famous, most expensive.
1: Più famosi e più costosi.
0: Even cars are made in Italy.
1: Anche le macchine fatte in Italia.
0: So, that's how much blessing you have.
1: Quindi guardate quante benedizioni avete.
0: I can go on and on, but I'm not trying to advertise for your economy, so stop here.
1: Potrei continuare ancora per molto, ma non voglio fare uno sponsor della vostra economia, per cui non voglio pubblicizzare la vostra economia.
0: So it just shows, I just want to say that when we have so much faith in God, all of our dormant talents, all of the wealth of heaven even manifest into actuality.
1: Quello che voglio dire è che quando abbiamo così grande fede in Dio, i talenti, le qualità si manifestano nella vita reale.
0: And you're blessed with the kingdom of Vatican right here also.
1: E un'altra vostra benedizione è il Vaticano qui anche.
0: And you're blessed with the presence of many benevolent, gracious popes in your land.
1: E siete stati benedetti dalla presenza di molti papi benevolenti della vostra terra.
0: And you're also now blessed with the most popular Papa, one of the most popular, most beloved, holy persons.
1: E adesso il Papa attuale è un'altra delle vostre benedizioni, è una delle persone più famose e più amate al mondo.
0: So you should be very happy.
1: Quindi dovreste essere molto felici.
0: And you should thank God every day.
1: E dovreste ringraziare Dio ogni giorno.
0: I'm very blessed also to be here even just for a few days.
1: Anche per me è una benedizione essere qui, sebbene solo per pochi giorni.
0: So for some of you, in case if you are not still very happy, if you still think that you really want to know God deeper, you really want to can even talk to God directly or touch God or hug God or even listen to God, then I can offer this additional bonus while I am here for a short time.
1: Se alcuni di voi ancora non sono così felici e vogliono conoscere Dio più profondamente, vogliono, diciamo, toccarlo, parlargli, abbracciarlo, ascoltarlo, io posso fornirvi queste informazioni addizionali, questo premio addizionale mentre sono qui tra voi.
0: Excuse me, this is the smoke from Europe.
1: Questo è lo smog europeo.
0: Yes, one of the less fortunate things.
1: Una delle cose meno fortunate di questo paese.
0: Still pervading this continent.
1: Che questo continente ha.
0: I was wondering yesterday, I talked to my friend and I was wondering how such a friendly, pure grace people has fallen into this habit.
1: E ieri parlavo con un amico e gli chiedevo come si potesse arrivare, per esempio, a fumare, come si prendesse il vizio.
0: I told them I think they are too pure, you know. Everybody just sells them anything and they just buy anything and just try it.
1: Questo forse perché la gente è troppo pura e quindi compra tutto quello che gli si vende e lo prova.
0: But it's one of the things that sometimes blur our vision.
1: Ma è una delle cose che alle volte confondono la nostra visione.
0: Because it causes some disturbance in the brain.
1: Perché causa un disturbo nella mente.
0: Only a few days, you know, in a smoking hotel, smoking airplane, smoking airport, smoking taxi, and I became like this. You know, I even bleed, my nose bleeds, and my ears cannot hear, my head swollen. How pitiful for people who smoke every day like that. I feel really sorry.
1: Solo pochi giorni in un albergo dove si fuma, in un treno dove si fuma, in un albergo dove si, in un aeroporto dove si fuma o in un taxi dove si fuma. Ecco, guardate cosa mi è successo. Io non sento più bene, non respiro più bene, anche la testa mi fa male. È un peccato che la gente riesca a fumare così durante il giorno.
0: So some of us even though we love God, we want to know God, we don't know how to find God directly, and in the hunger for spiritual knowledge, for divine love, we grab anything that makes us feel a little satisfied, a little intoxicated, a little blissful for a while, because these are the substitute that we could get at hand.
1: Siccome vogliamo conoscere Dio, vogliamo parlare con Dio, allora ci capita di afferrare tutto quello che ci viene posto a portata di mano, perché questi sono sostituti facili da trovare e quindi ci possono soddisfare la fame che abbiamo della sete spirituale, della conoscenza spirituale, anche se per un solo momento.
0: But like alcohol or drugs or cigarettes, they are actually poison, and they just make us even less close to God.
1: Ma come l'alcol, le sigarette, sono soltanto veleni queste cose e ci fanno allontanare ancora di più da Dio.
0: And that's why in the spiritual practice we advise people to refrain from these harmful things.
1: Ed ecco perché nella pratica spirituale noi abbiamo consigliato alla gente di astenersi da queste cose.

0: And long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home and treated me like the highest guest in her house for some days.
1: Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei.
0: And the whole family did the same.
1: E tutta la famiglia ha fatto lo stesso.
0: For nothing.
1: Per niente, non è che ci abbiamo guadagnato qualcosa.
0: For no reason.
1: Per nessuna ragione.
0: Yeah, they're just born with kindness and love.
1: Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore insito nella loro natura.
0: So all these things happen again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I have forgotten, and it seems like the first time.
1: Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia, e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo. E per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo.
0: Similar to all of us, when we are introduced to heaven again for the first time, we will also think it's the first time.
1: E la stessa cosa succede a tutti noi quando ci presentano di nuovo il paradiso. Pensiamo che questo accada in quel momento per la prima volta.
0: I think Jesus Christ has left a great impression on this land.
1: Ritengo che Gesù Cristo abbia lasciato una grande impronta su questa terra.
0: Although the Lord has left us almost 2000 years ago.
1: Anche se il Signore ci ha lasciato quasi 2000 anni fa.
0: So every good thing, even though it is old, even though it is out of date, it is always useful.
1: Tutte le cose buone, anche se sono vecchie, anche se non sono più di moda, sono sempre utili.
0: And every time we act kindly to people, we have created a great heaven between us and that person and also in the surroundings.
1: Tutte le volte che agiamo gentilmente nei confronti di qualcuno, creiamo una sorta di paradiso tra noi e questa persona e tra noi e le persone che ci circondano.
0: Jesus has not conquered the world by atom bomb, by radioactive missile. But he has conquered with love.
1: Gesù Cristo non ha conquistato il mondo con una bomba atomica o con qualche emissione radioattiva, lo ha fatto con amore.
0: And that's what, unfortunately, some of us have not learned very well.
1: E questo è qualcosa che noi, sfortunatamente, qualcuno di noi non ha imparato molto bene.
0: If everyone in the world acted like the Italian people, then we would have less war, more peace and more prosperity for every nation.
1: Se tutto il resto del mondo si comportasse come si comportano gli italiani, avremo sicuramente meno guerre, meno sofferenze e più prosperità in tutte le nazioni.
0: Since the Lord Jesus had left us, some of us have forgotten how to walk in the way of God, how to act in the quality of God, how to even remember that we are part of God.
1: Da quando Gesù Cristo ci ha lasciato, alcuni di noi hanno dimenticato come camminare sulle sue orme, come camminare nella qualità di Dio, come agire in conformità ai suoi insegnamenti.
0: I'm very happy that the Italian people remember God very well.
1: E sono felice che gli italiani ricordino Dio molto bene.
0: It is a joy for me to be here to witness the marvelous, the wonderful effect of the teachings of Lord Jesus upon humankind.
1: E per me è molto, io sono molto felice di essere qui testimone meraviglioso e citato della gentilezza di Dio sul genere umano.
0: Can we see how great an influence one person can have upon the whole race of the planet, or at least in some parts of this planet, especially in Italy?
1: E così vediamo quanto grande possa essere l'influenza che una sola singola persona può avere sul resto dell'umanità, almeno in parti di questo paese, specialmente in Italia.
0: So one example is always better than 1,000 books of theory.
1: Quindi un esempio è sempre meglio di migliaia di libri di teoria.
0: Only love can have such a great long-lasting effect.
1: Solo l'amore può avere questo grande effetto di così lunga durata.
0: For the Italian people, I can only praise and have my deep respect and joy to know you.
1: E per gli italiani io posso solo apprezzarli e avere tanta felicità e tanta gioia di conoscerli.
0: The Lord has blessed you so much, and it even manifests in your culture, in your architecture, in your artistic treasure that is imprinted upon your landmarks. Since in the Lord Jesus has graced your land with His teaching.
1: Il Signore vi ha molto benedetto e i frutti di questa benedizione sono rispecchiati nella vostra architettura, nella vostra cultura, nel segno indelebile che hanno lasciato sulla vostra terra e quindi questa è una grande benedizione quando gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo sono passati su questa terra.
0: Even in modern times, so many artists also have emerged from your land and conquered the world with their love of beauty, and you know very well, so many famous artists are Italian.
1: Molti artisti sono venuti fuori dalla vostra terra, anche nei tempi moderni, hanno conquistato il mondo con l'amore per la bellezza. Voi lo sapete che molti artisti sono italiani.
0: So people in the world should learn from this example that we should conquer someone else's heart by goodness, by love, by beauty, by virtue, and not by weapons.
1: Quindi il resto del mondo dovrebbe imparare che per conquistare il cuore di qualcuno bisogna farlo con la bontà, con l'amore, con la virtù, con la gentilezza e non con le armi.
0: You know that your artists have conquered the world with their talents, with beautiful fashion, with jewelry, with fine raiments. And with so many beautiful paintings, sculptures, and so on. And with Picasso, is he Italian, by the way? No, he's not. The name sounds like. I would like him to be. Okay, Michelangelo, all right. He's even bigger. For example, and all the world has to come here. All the world has to come here to admire these masterpieces right in the heart of your land.
1: Gli artisti italiani hanno conquistato il mondo con il loro talento e sono predominanti nel mondo della moda, della costruzione, della fattura dei gioielli, sculture, dipinti, sono dappertutto. E Picasso non
0: no,
1: è italiano,
0: so,
1: anche se il nome lo lasciava intendere, però Michelangelo lo è e tutto il mondo deve venire qui ad ammirare i capolavori che gli artisti italiani hanno creato.
0: Everything with O, with I, I thought is Italian.
1: Tutto quello che finisce con la O o con la I penso che sia italiano.
0: Bettuccini, Michelangelo.
1: Michelangelo e altri.
0: How about Lamborghini?
1: Lamborghini, per esempio.
0: Huh?
1: Che vi dite?
0: How is
1: di
0: that?
1: Lamborghini.
0: Is that Italian?
1: È italiano?
0: You know how much it costs?
1: Sapete quanto costa?
0: 300,000 something US dollars.
1: Alle volte anche 3,000 dollari americani.
0: Yeah, one of the most expensive. And the Ferrari, yeah.
1: Uno dei più costosi, anche la Ferrari.
0: Most famous, most expensive.
1: Più famosi e più costosi.
0: Even cars are made in Italy.
1: Anche le macchine fatte in Italia.
0: So, that's how much blessing you have.
1: Quindi guardate quante benedizioni avete.
0: I can go on and on, but I'm not trying to advertise for your economy, so stop here.
1: Potrei continuare ancora per molto, ma non voglio fare uno sponsor della vostra economia, per cui non voglio pubblicizzare la vostra economia.
0: So it just shows, I just want to say that when we have so much faith in God, all of our dormant talents, all of the wealth of heaven even manifest into actuality.
1: Quello che voglio dire è che quando abbiamo così grande fede in Dio e talenti, le qualità si manifestano nella vita reale.
0: And you're blessed with the kingdom of Vatican right here also.
1: E un'altra vostra benedizione è il Vaticano qui anche.
0: And you're blessed with the presence of many benevolent, gracious popes in your land.
1: E siete stati benedetti dalla presenza di molti papi benevolenti della vostra terra.
0: And you're also now blessed with the most popular Papa, one of the most popular, most beloved, holy persons.
1: E adesso il Papa attuale è un'altra delle vostre benedizioni, è una delle persone più famose e più amate al mondo.
0: So you should be very happy.
1: Quindi dovreste essere molto felici.
0: And you should thank God every day.
1: E dovreste ringraziare Dio ogni giorno.
0: I'm very blessed also to be here even just for a few days.
1: Anche per me è una benedizione essere qui, sebbene solo per pochi giorni.
0: So for some of you, in case if you are not still very happy, if you still think that you really want to know God deeper, you really want to can even talk to God directly or touch God or hug God or even listen to God, then I can offer this additional bonus while I am here for a short time.
1: Se alcuni di voi ancora non sono così felici e vogliono conoscere Dio più profondamente, vogliono, diciamo, toccarlo, parlargli, abbracciarlo, ascoltarlo, io posso fornirvi queste informazioni addizionali, questo premio addizionale mentre sono qui tra voi.
0: Excuse me, this is the smog from Europe.
1: Questo è lo smog europeo.
0: Yes, one of the less fortunate things.
1: Una delle cose meno fortunate di questo
0: still
1: paese.
0: Still pervading this continent.
1: Che questo continente ha.
0: I was wondering yesterday, I talked to my friend and I was wondering how such a friendly, pure grace of people has fallen into this habit.
1: E ieri parlavo con un amico e gli chiedevo come si potesse arrivare, per esempio, a fumare, come si prendesse il vizio.
0: I told them I think they are too pure, you know. Everybody just sells them anything and they just buy anything and just try it.
1: Questo forse perché la gente è troppo pura e quindi compra tutto quello che gli si vende e lo prova.
0: But it's one of the things that sometimes blur our vision.
1: Ma è una delle cose che alle volte confondono la nostra visione.
0: Because it causes some disturbance in the brain.
1: Perché causa un disturbo nella mente.
0: Only a few days, you know, in smoking hotel, smoking airplane, smoking airport, smoking taxi, and I became like this, you know, I even bleed, my nose bleeds, and my ear cannot hear, my head swollen. How pitiful for people who smoke every day like that. I feel really sorry.
1: Solo pochi giorni in un albergo dove si fuma, in un treno dove si fuma, in un albergo dove si, in un aeroporto dove si fuma o in un taxi dove si fuma, ecco, guardate cosa mi è successo. Io non sento più bene, non respiro più bene, anche la testa mi fa male. È un peccato che la gente riesca a fumare così durante il giorno.
0: So some of us even though we love God, we want to know God, we don't know how to find God directly, and in the hunger for spiritual knowledge, for divine love, we grab anything that makes us feel a little satisfied, a little intoxicated, a little blissful for a while, because these are the substitute that we could get at hand.
1: Siccome vogliamo conoscere Dio, vogliamo parlare con Dio, allora ci capita di afferrare tutto quello che ci viene posto a portata di mano, perché questi sono sostituti facili da trovare e quindi ci possono soddisfare la fame che abbiamo della sete spirituale, della conoscenza spirituale, anche se per un solo momento.
0: But like alcohol or drugs or cigarettes, they are actually poison, and they just make us even less close to God.
1: Ma come l'alcol, le sigarette, sono soltanto veleni queste cose e ci fanno allontanare ancora di più da Dio.
0: And that's why in the spiritual practice we advise people to refrain from these harmful things.
1: Ed ecco perché nella pratica spirituale noi abbiamo consigliato alla gente di astenersi da queste cose.

0: For many people, they are satisfied just to know that God exists, or just to read the Bible, or just to do some little prayers here and there. But to many people, other people, these are not enough. They want to know God truly. They want to be able to converse with God, to hear God's advice on everyday problems, and to be able to be closer, literally closer to God. And for these people, we are here to offer a little help.
1: Molte persone sono soddisfatte soltanto all'idea che Dio esista, che ci sia, e sono soddisfatte soltanto dalla lettura della Bibbia, da un po' di lettura della Bibbia, da un po' di preghiera, ma per altri non è così. Altri vogliono una conoscenza più approfondita, vogliono sentire Dio vicino, vogliono ascoltare il suo consiglio nelle cose di tutti i giorni. Per questi altri noi siamo qui oggi per fornire un aiuto.
0: Because war and troubles, misunderstanding, anger, hatred are all the outcome of this frustration of not knowing God.
1: Perché la guerra, i problemi, le incomprensioni, l'odio, la rabbia, la frustrazione vengono fuori da questa sorta di frustrazione che ci deriva dal fatto che non conosciamo Dio.
0: All the evils that we think mankind is capable of doing come from this thirst for the knowledge of God.
1: Tutti i mali di cui sappiamo l'umanità è capace vengono da questa sede di conoscenza di Dio.
0: It is ironic, paradoxical, but it is true.
1: È una cosa ironica, un paradosso, ma è vero.
0: It is a desperate call for help.
1: È una disperata richiesta di aiuto.
0: Because I just don't know what else to do.
1: Perché non sappiamo cos'altro fare.
0: So they have to resort to violence, just like you scream out loud.
1: E quindi arriviamo alla violenza, proprio come arriviamo ad urlare.
0: Why is it so? Because even though we look like a human and we wear this human body, we are the children of God, we are the Holy Spirit, we used to live in heaven where we had absolutely everything, anytime we wanted.
1: E perché accade tutto questo? Perché anche se noi siamo qui e vestiamo questi abiti e abitiamo in questo corpo, noi siamo figli di Dio, figli dello Spirito Santo, e una volta abitavamo in paradiso e avevamo tutto quello che volevamo in ogni momento.
0: Know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you?
1: Ora sappiamo che siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi.
0: That means that we are nothing but God inside.
1: E questo significa che dentro di noi non c'è null'altro che Dio.
0: Because we are that God, we are not used to having to work for the things that we need, not used to having to ask for the things that we want and not even having them. So sometimes we feel frustrated, we feel angry, and we feel hopeless and helpless. And so sometimes this frustration breeds violence, breeds hatred, and breeds eventually war.
1: E siccome abbiamo questa sete dentro di noi, questa presenza di Dio dentro di noi, non siamo abituati a chiedere quello di cui abbiamo bisogno, a lavorare per quello di cui abbiamo bisogno, perché tutto ci veniva dato tranquillamente, e quindi questa cosa genera una sorta di frustrazione, ci sentiamo senza speranza, e questa frustrazione esplode in violenza, odio, guerra.
0: So the people who make war are the people who really are the most desperate for love and for help.
1: Quindi le persone che fanno la guerra, che causano la guerra, sono quelli che hanno più bisogno di amore e di aiuto.
0: But because they are so fixed in their desperation, it is also not very easy to bring love, wisdom and understanding into their state of being.
1: Ma siccome loro sono così attaccati a questa disperazione, è sempre più difficile portare a queste persone l'amore, la saggezza, la comprensione.
0: Just like somebody is so sick already, he doesn't even recognize doctors, least of all being grateful to them.
1: È proprio come quando una persona è molto molto malata, non riconosce il medico e non è nemmeno grato al medico.
0: So before we fall into this desperate state, we had better take care of ourselves and take care that we can find the love of God so closely, more practically, so that we don't ever need to experience this kind of helpless situation of deepest desperation.
1: E quindi prima di cadere in questa grossa disperazione, in questo stato, diciamo, dobbiamo cercare di trovare Dio più praticamente, così non avremo bisogno di fare l'esperienza di questo senso di essere senza speranza e di essere disperati.
0: No doubt God loves all of us, no matter what we do. Jesus forgives all of us, no matter what we do, even to him personally. He has forgiven his enemies and prayed for them. Father, forgive them, cause they don't know what they are doing.
1: Senza dubbio Dio ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo. Gesù ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo o che abbiamo fatto anche Lui. Ci ha perdonato tutti, ha detto Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: Every time I read something about Jesus again, I always want to cry.
1: Tutte le volte che leggo qualcosa su Gesù, sento forte il desiderio di piangere.
0: Such a great love can only come from God.
1: Un amore così grande può solo venire da Dio.
0: We ourselves are all children of God. Why don't we have this love?
1: Tutti noi siamo figli di Dio, perché non abbiamo questo amore?
0: We do have.
1: Ce l'abbiamo in realtà.
0: It's just that we have not activated it. We have forgotten how.
1: Ma non lo abbiamo attivato, abbiamo dimenticato come farlo.
0: We do have love, but not to the extent of the Lord Jesus.
1: Tutti noi abbiamo amore, ma non fino all'amore che ha Dio, il nostro Signore Gesù Cristo.
0: In order to have it again, we can still try.
1: Possiamo ancora cercare di averlo di nuovo.
0: God forgives all of our sins. Lord Jesus forgives us. He died for us. And we will always be equal in the eyes of the Lord. Then why must we know God? Why must we activate this love? Why should we make any effort at all?
1: Il Dio ci ama tutti, ha perdonato i nostri peccati, Gesù ha perdonato i nostri peccati, tutte le nostre mancanze. Allora perché dovremmo amare Dio? Dovremmo attivare questo amore?
0: Anybody knows?
1: Qualcuno lo sa?
0: All right, since you pretend you don't know, I will pretend that I know.
1: Ok, siccome voi fate finta di non sapere, io farò finta di saperlo.
0: I'm also very shy, but if all of us are shy, then we just sit here and I look at you look at me, and then 2 hours pass and then we go home.
1: Io sono molto timida, ma se siamo tutti timidi, siamo qui seduti, ci guardiamo negli occhi, passano 2 ore e poi ce ne andiamo a casa tutti.
0: Because if we do not activate this love, then we will suffer ourselves.
1: Perché se non attiviamo questo amore, soffriremo noi.
0: And of course, we sometimes bring suffering to our loved ones, to whoever is in contact with us, and to our surroundings, sometimes to our nation, if we make a wrong decision, a very unloving decision, like making war, for example.
1: E molte volte noi siamo causa di non amore, di sofferenza per le persone che abbiamo intorno, anche per quelli che amiamo. Se prendiamo una decisione sbagliata, anche sbagliatissima, possiamo fare del male alla nostra nazione e possiamo anche fare guerre.
0: We must activate this love in order not to know God, but to know that we are a part of God. We are one with God, just like the Lord Jesus said, I and my Father are one.
1: Dobbiamo attivare questo amore non per conoscere Dio, ma per capire che noi siamo parte di Dio, che noi e Dio siamo una cosa sola, proprio come il nostro Signore Gesù ha detto, io e il Padre siamo uno.
0: We cannot be one with God by talking alone, by thinking alone, or by wishing alone. We have to actually be one with God, be God on earth.
1: Non possiamo essere uno con Dio lavorando da soli, parlando da soli, agendo da soli. Noi dobbiamo essere uno con Dio, essere Dio sulla terra.
0: We have to join that ocean again, become one with the ocean of love, then we can represent God on this planet. All of His magnificent qualities, all of His loving kindness, we can represent and bring love, joy, and kindness, happiness to all the people around us.
1: Noi dobbiamo ricongiungerci con l'oceano d'amore che è Dio, diventare uno con questo oceano d'amore e trasmettere le qualità che sono le qualità di Dio, la gentilezza, l'amore, la gioia, l'allegria anche alle persone, a tutto il mondo.
0: After knowing God, after knowing, truly knowing, I mean, almost physically knowing, literally knowing that the Holy Spirit lives within us, we have two choices.
1: Dopo aver conosciuto Dio fisicamente, letteralmente, capito e conosciuto che lo Spirito Santo vive all'interno di noi, abbiamo due possibilità.
0: The first choice is we continue to live the way we did before. But be assured that, okay, now I know God, He's there, no problem.
1: La
0: I
1: nostra
0: continue doing what we do.
1: prima possibilità è che adesso conosciamo Dio e possiamo dire ok, va bene, lo conosco, però continuo a vivere come vivevo prima e nulla cambia.
0: And we can also continue knowing God more every day, more and more convinced of God's presence, God within us. Or we can even discontinue, but once we experience, we will not forget.
1: E possiamo anche continuare a conoscere Dio, ogni giorno un pochino di più, a vivere un pochino di più insieme con Dio nella nostra stessa esistenza. Oppure possiamo smettere di farlo, ma una volta che ne abbiamo fatto l'esperienza non lo dimenticheremo.
0: And another choice is more noble, is that we dedicate our lives, our knowledge, to the betterment of our brothers and sisters' lives and happiness.
1: E la seconda opportunità che ci è data è un'opportunità molto più nobile, cioè il dedicare la nostra vita, la nostra conoscenza al miglioramento della vita e della conoscenza e della felicità dei nostri fratelli e sorelle.
0: The reason why we respect the renunciates, the nuns and the monks, is because we feel they act like God. They are almost like God on earth. They're so kind, they're so loving, they're so unconditional, they dedicated their life for the sake of other people.
1: La ragione per la quale rispettiamo i monaci, le monache, i preti, le suore, è perché questi agiscono come Dio e sono dedicati al miglioramento della vita degli altri sulla terra.
0: We can also be like them, but in the world, inside our family, in our job, in our present situation, and continue to be an anonymous kind of saint.
1: Possiamo essere anche noi come loro nella vita di tutti i giorni, nella nostra famiglia, sul posto di lavoro, comunque nella realtà di tutti i giorni e rimanere anonimi, un santo anonimo.
0: By knowing God, we will be Christians, we will be saints quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly. Nobody will even know about it.
1: Conoscendo Dio, noi possiamo diventare santi in maniera tranquilla, rimanendo nella nostra vita di tutti i giorni, benediciamo le persone che abbiamo intorno, in modo anche tranquillo.

0: for many people, they are satisfied just to know that God exists, or just to read the Bible, or just to do some little prayers here and there. But to many people, other people, these are not enough. They want to know God truly. They want to be able to converse with God, to hear God's advice on everyday problems, and to be able to be closer, literally closer to God. And for these people, we are here to offer a little help.
1: Molte persone sono soddisfatte soltanto all'idea che Dio esista, che ci sia, e sono soddisfatte soltanto dalla lettura della Bibbia, da un po' di lettura della Bibbia, da un po' di preghiera, ma per altri non è così. Altri vogliono una conoscenza più approfondita, vogliono sentire Dio vicino, vogliono ascoltare il suo consiglio nelle cose di tutti i giorni. Per questi altri noi siamo qui oggi per fornire un aiuto.
0: Because war and troubles, misunderstanding, anger, hatred are all the outcome of this frustration of not knowing God.
1: Perché la guerra, i problemi, le incomprensioni, l'odio, la rabbia, la frustrazione vengono fuori da questa sorta di frustrazione che ci deriva dal fatto che non conosciamo Dio.
0: All the evils that we think mankind is capable of doing come from this thirst for the knowledge of God.
1: Tutti i mali di cui sappiamo l'umanità è capace vengono da questa sede di conoscenza di Dio.
0: It is ironic, paradoxical, but it is true.
1: È una cosa ironica, un paradosso, ma è vero.
0: It is a desperate call for help.
1: È una disperata richiesta di aiuto.
0: Because I just don't know what else to do.
1: Perché non sappiamo cos'altro fare.
0: So they have to resort to violence, just like you scream out loud.
1: E quindi arriviamo alla violenza, proprio come arriviamo ad urlare.
0: Why is it so? Because even though we look like a human and we wear this human body, we are the children of God, we are the Holy Spirit, we used to live in heaven where we had absolutely everything, anytime we wanted.
1: E perché accade tutto questo? Perché anche se noi siamo qui e vestiamo questi abiti e abitiamo in questo corpo, noi siamo figli di Dio, figli dello Spirito Santo, e una volta abitavamo in paradiso e avevamo tutto quello che volevamo in ogni momento.
0: Know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you?
1: Ora sappiamo che siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi.
0: That means that we are nothing but God inside.
1: E questo significa che dentro di noi non c'è null'altro che Dio.
0: Because we are that God, we are not used to having to work for the things that we need, not used to having to ask for the things that we want and not even having them. So sometimes we feel frustrated, we feel angry, and we feel hopeless and helpless. And so sometimes this frustration breeds violence, breeds hatred, and breeds eventually war.
1: E siccome abbiamo questa sete dentro di noi, questa presenza di Dio dentro di noi, non siamo abituati a chiedere quello di cui abbiamo bisogno, a lavorare per quello di cui abbiamo bisogno, perché tutto ci veniva dato tranquillamente, e quindi questa cosa genera una sorta di frustrazione, ci sentiamo senza speranza, e questa frustrazione esplode in violenza, odio, guerra.
0: So the people who make war are the people who really are the most desperate for love and for help.
1: Quindi le persone che fanno la guerra, che causano la guerra, sono quelli che hanno più bisogno di amore e di aiuto.
0: But because they are so fixed in their desperation, it is also not very easy to bring love, wisdom and understanding into their state of being.
1: Ma siccome loro sono così attaccati a questa disperazione, è sempre più difficile portare a queste persone l'amore, la saggezza, la comprensione.
0: Just like somebody is so sick already, he doesn't even recognize doctors, least of all being grateful to them.
1: È proprio come quando una persona è molto molto malata, non riconosce il medico e non è nemmeno grato al medico.
0: So before we fall into this desperate state, we had better take care of ourselves and take care that we can find the love of God so closely, more practically, so that we don't ever need to experience this kind of helpless situation of deepest desperation.
1: E quindi prima di cadere in questa grossa disperazione, in questo stato, diciamo, dobbiamo cercare di trovare Dio più praticamente, così non avremo bisogno di fare l'esperienza di questo senso di essere senza speranza e di essere disperati.
0: No doubt God loves all of us, no matter what we do. Jesus forgives all of us, no matter what we do, even to him personally. He has forgiven his enemies and prayed for them. Father, forgive them, cause they don't know what they are doing.
1: Senza dubbio Dio ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo. Gesù ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo o che abbiamo fatto anche Lui. Ci ha perdonato tutti, ha detto Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: Every time I read something about Jesus again, I always want to cry.
1: Tutte le volte che leggo qualcosa su Gesù, sento forte il desiderio di piangere.
0: Such a great love can only come from God.
1: Un amore così grande può solo venire da Dio.
0: We ourselves are all children of God. Why don't we have this love?
1: Tutti noi siamo figli di Dio, perché non abbiamo questo amore?
0: We do have.
1: Ce l'abbiamo in realtà.
0: It's just that we have not activated it. We have forgotten how.
1: Ma non lo abbiamo attivato, abbiamo dimenticato come farlo.
0: We do have love, but not to the extent of the Lord Jesus.
1: Tutti noi abbiamo amore, ma non fino all'amore che ha Dio, il nostro Signore Gesù Cristo.
0: In order to have it again, we can still try.
1: Possiamo ancora cercare di averlo di nuovo.
0: God forgives all of our sins. Lord Jesus forgives us. He died for us. And we will always be equal in the eyes of the Lord. Then why must we know God? Why must we activate this love? Why should we make any effort at all?
1: Il Dio ci ama tutti, ha perdonato i nostri peccati, Gesù ha perdonato i nostri peccati, tutte le nostre mancanze. Allora perché dovremmo amare Dio? Dovremmo attivare questo amore?
0: Anybody knows?
1: Qualcuno lo sa?
0: All right, since you pretend you don't know, I will pretend that I know.
1: Ok, siccome voi fate finta di non sapere, io farò finta di saperlo.
0: I'm also very shy, but if all of us are shy, then we just sit here and I look at you look at me, and then 2 hours pass and then we go
1: Io sono molto timida, ma se siamo tutti timidi, stiamo qui seduti, ci guardiamo negli occhi, passano 2 ore e poi ce ne andiamo a casa tutti.
0: Because if we do not activate this love, then we will suffer ourselves.
1: Perché se non attiviamo questo amore, soffriremo noi.
0: And of course, we sometimes bring suffering to our loved ones, to whoever is in contact with us, and to our surroundings, sometimes to our nation, if we make a wrong decision, a very unloving decision, like making war, for example.
1: E molte volte noi siamo causa di non amore, di sofferenza per le persone che abbiamo intorno, anche per quelli che amiamo. Se prendiamo una decisione sbagliata, anche sbagliatissima, possiamo fare del male alla nostra nazione e possiamo anche fare guerre.
0: We must activate this love in order not to know God, but to know that we are a part of God. We are one with God, just like the Lord Jesus said, I and my Father are one.
1: Dobbiamo attivare questo amore non per conoscere Dio, ma per capire che noi siamo parte di Dio, che noi e Dio siamo una cosa sola, proprio come il nostro Signore Gesù ha detto, io e il Padre siamo uno.
0: We cannot be one with God by talking alone, by thinking alone, or by wishing alone. We have to actually be one with God, be God on earth.
1: Non possiamo essere uno con Dio lavorando da soli, parlando da soli, agendo da soli. Noi dobbiamo essere uno con Dio, essere Dio sulla terra.
0: We have to join that ocean again, become one with the ocean of love, then we can represent God on this planet. All of His magnificent qualities, all of His loving kindness, we can represent and bring love, joy, and kindness, happiness to all the people around us.
1: Noi dobbiamo ricongiungerci con l'oceano d'amore che è Dio, diventare uno con questo oceano d'amore e trasmettere le qualità che sono le qualità di Dio, la gentilezza, l'amore, la gioia, l'allegria anche alle persone, a tutto il mondo.
0: After knowing God, after knowing, truly knowing, I mean, almost physically knowing, literally knowing that the Holy Spirit lives within us, we have two choices.
1: Dopo aver conosciuto Dio, fisicamente, letteralmente, capito e conosciuto che lo Spirito Santo vive all'interno di noi, abbiamo due possibilità.
0: The first choice is we continue to live the way we did before. But be assured that, okay, now I know God, He's there, no problem.
1: La
0: I
1: nostra
0: continue doing what we do.
1: prima possibilità è che adesso conosciamo Dio e possiamo dire ok, va bene, lo conosco, però continuo a vivere come vivevo prima e nulla cambia.
0: And we can also continue knowing God more every day, more and more convinced of God's presence, of God within us. Or we can even discontinue, but once we experience, we will not forget.
1: E possiamo anche continuare a conoscere Dio, ogni giorno un pochino di più, a vivere un pochino di più insieme con Dio nella nostra stessa esistenza. Oppure possiamo smettere di farlo, ma una volta che ne abbiamo fatto l'esperienza non lo dimenticheremo.
0: And another choice is more noble, is that we dedicate our lives, our knowledge, to the betterment of our brothers and sisters' lives and happiness.
1: E la seconda opportunità che ci è data è un'opportunità molto più nobile, cioè il dedicare la nostra vita, la nostra conoscenza al miglioramento della vita e della conoscenza e della felicità dei nostri fratelli e sorelle.
0: The reason why we respect the renunciates, the nuns and the monks, is because we feel they act like God. They are almost like God on earth. They're so kind, they're so loving, they're so unconditional, they dedicated their life for the sake of other people.
1: La ragione per la quale rispettiamo i monaci, le monache, i preti, le suore, è perché questi agiscono come Dio e sono dedicati al miglioramento della vita degli altri sulla terra.
0: We can also be like them. But in the world, inside our family, in our job, in our present situation, and continue to be an anonymous kind of saint.
1: Possiamo essere anche noi come loro nella vita di tutti i giorni, nella nostra famiglia, sul posto di lavoro, comunque nella realtà di tutti i giorni e rimanere anonimi, un santo anonimo.
0: By knowing God, we will be Christians. We will be saints quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly. Nobody will even know about it.
1: Conoscendo Dio, noi possiamo diventare santi in maniera tranquilla, rimanendo nella nostra vita di tutti i giorni, benediciamo le persone che abbiamo intorno, in modo anche tranquillo.